0: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con